mondo plasmato da altri, a misura di altri. È una storia di storie non dette, taciute dalla dominazione di chi detta tuttora i confini, anche i tuoi. È la storia di una strada ostile che non porta il tuo nome. È la storia di giudizi non richiesti, ingombranti come pietre nel tuo zaino. È una falsa storia neutrale, di muti privilegi.

È la storia di un viaggio che fai all'inizio, sola nelle tue scarpe, in mezzo a tante altre. È la storia dei segni che porti sulla pelle, pure sotto, di quelli che cancelli e dei fieri trofei. È la storia di ogni giorno in cui hai smesso di tacere. È la storia di quando il corpo è fortuna, della danza liberante delle anime ribelli. È la storia di lotta perpetua, di marcia inarrestabile, rete di voci,